i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene, non parla radio mica bene.

C'era Cece un rapradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più bravo. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antoni di un caffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.